0: che proprio è fanta. Esiste un misto che mi attaranta, un tanto di coro, tutto tutto prese. Ninguém me conta che cuore di fazer, un tanto a quanto è tarantato. È tarantato, è tarantato, è tarantato.
1: Aperbiba, aperbiba, I'll be damned.